fresco. E poi uno spicchio di aglio, però solo uno perché sennò viene troppo forte. Poi serve una manciata di pinoli, freschi anche quelli, belli tritati.